0: Hello.
1: Okay?
2: Yeah.
0: Go to dormir?
2: Non, perché sono meglio.
0: Ok. Stavo finito di dormire?
2: Non sai lo spaghetti di là, ma io non arrivo dopo.
0: Ok. Stavo a dormire?
2: Non arrivo dopo.
0: È un bel dormire, faccio dire.
2: Yeah.
0: Dimmi.
2: Ciao, quanti banna.
0: Sì.
2: Ciao.

No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò, non so, ma ti penserò sempre.